0: ti pare.
1: Il fuoco se suat un gran navire, le lumiere sono tre ore. Non lo ferro tutta l'aria, anzi la trovata, le pone di clarci.
0: Ma se si non può fare, il diavolo.